0: Night Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Just keep on doing what you're doing to me.

0: Dire. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Light Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. My life.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronello.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: Rubinato.
1: Le 6 e un minuto.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.
4: Good

0: canta la radio del Forever Youngs.
1: No, non devi leggere, no. Devi interpretare. La radio ufficiale dei Forever Young.
0: Bene, benvenuti a questo appuntamento con Marco Corona, che è questo qua, Marchino, che sono io, quello bello. Bello.
1: Avete capito che io invece sono quello bravo.
0: Bene, detto questo, partiamo?
1: Sì, perché c'è un ascesso, sempre quella che roba. Cos'è che hai fatto ieri?
0: Io ho detto un po' di scesso, per favore.
1: Invece no,
0: sono svegliato con l'ascesso. Ha capito male.
2: Ma fai davvero?

0: signori e signore.
1: Bello, questo appuntamento l'ho proprio, mi piace un sacco quando non lo facciamo. Allora,
0: però è l'appuntamento con i simpa della compa, sai, perché nelle varie compagnie, lo scriviamo, sì, c'è sempre quello simpatico, quello che racconta le barzellette, quello che ci fa ridere.
1: Esatto.
0: Magari delle volte però
1: esagera, passa il limite.
0: Ecco, noi prendiamo quelli lì.
1: Quelli lì sono tutti nostri.
0: Cioè, quelli che hanno passato il limite si trovano qui davanti, uno dietro l'altro, e facciamo i provini.
1: Vai, sentiamo oggi.
0: C'è Sam, c'è
1: sempre lui. Vai, sempre lui.
2: Aprona. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Beh, allora. Ci sono due cani dal veterinario.
0: Sì.
2: Allora uno lì che piange, fa. Ma così fatti, padre? Che...
0: Cosa hai fatto?
2: C'è una cagnolina vicino a casa mia, bellina, piccolina. Mi piaceva tanto,
0: L'ho
2: ingruppata.
0: L'hai ingruppata?
2: Quindi mi sono micastrono perché gli ho fatto male, micastrono.
0: Ah, lo cazzo.
2: E te?
0: E te?
2: Ah, io più o meno come te, solo che. Con la mia vicina, di casa, la mia padrona. Fa come?
0: Come?
2: Era lì che ne fiai i fiori. Ne fiai i fiori, fiori. Tutta mezzo spogliata. Io non ce l'ho fatta più. Track, l'ho ingruppata.
0: No.
2: E quindi ti castro anche te? No, mi tagliano le unghie.
0: Va bene, ciao a tutti. Bye bye. Capito? Le unghie perché graffiamo. Allora, se non vi ha fatto ridere, Marchino ha portato una cosa vera, no? Cioè, ha preso una testimonianza.
1: Ho preso una delle tue pasticche e adesso il mondo è mio.
0: Tutto sembra molto, tutto bello.
1: Tutto bellissimo.
3: Com'è? Com'è?
1: È bello. Però c'è un'altra.
0: Se questa invece però è una storia vera.
1: Una storia vera, vai.
0: Davanti a un ufficio comunale.
4: Scusi, ma il pomeriggio non lavorano al comune?
5: No, il pomeriggio è chiuso. La mattina non lavorano. Ah, niente.
1: Salutiamo
0: perché
1: tutti quelli che lavorano
0: i dipendenti comunali li abbiamo persi tutti.
1: Grazie,
0: così
1: grazie.
0: Proprio
1: no, ma si scherza,
0: dai, sono le solite battute.
1: No.

0: 8.40, come al solito abbiamo due segni fortunati.
1: Salve,
0: beh, siamo quelli di prima, insomma, Marco Corona e Marchino. No, non devi dire questo. No, ti stavi chiedendo, ma come ho scritto detto questi segni fortunati? Cosa ho fatto ieri?
1: Ho aperto un'arancia, ho detto gli spicchi di compongo un'arancia.
0: Erano tutti uguali, era un'arancia.
1: Attenzione, non fatelo con il mandarino che non va.
0: Non va?
1: Neanche con le clementine.
0: Solo con l'arancia. Ok, quindi.
1: Neanche quell'arancia da spremuto, proprio l'arancia da aprire.
0: Perché se prendi il mandarino si arrancia.
1: No. Dai, però, qui stiamo facendo le cose serie.
0: Sicuro. Qual è il segno fortunato di oggi?
1: Gemelli.
0: Gemelli.
1: In amore forti tensioni che però si addolciscono appena tirate fuori la somma patuita.
0: Oh, facile così. Ok, secondo segno fortunato.
1: Gemelli della camicia.
0: No. Esiste? Ah,
1: esiste, esiste.
0: Cioè, i nati sotto il segno dei gemelli.
1: Della camicia, subito dopo.
0: Sì.
1: Preziosi ma desueti. Senti che parola, desueti.
0: Non neanche cosa vuol dire.
1: Non so neanche.
0: Non più in uso, vai.
1: L'orocupo di oggi è gentilmente offerto da Rucola, che è il mio nuovo gatto.
0: Che se ne frega.
2: Good morning, Forever Young.

0: Napoli, attenzione, un tipo ha deciso di portare via un'auto, di rubare un'auto. Apre con il cacciavitino, come fanno loro, la portiera, e poi e cerca poi di mettere in moto.
1: Beh, come nei film, mi stai raccontando una scena di film che io non ho mai capito come fanno a mettere in moto con un cacciavite.
0: Ma tu capirai, perché adesso questo gli si infila, gli si chiude il blocco sterzo. Non ce la fa.
1: Ok.
0: E si chiude il blocco sterzo. Ma lui voleva quella macchina.
1: Cioè, cavolo, l'ha aperta e la lascia lì?
0: Ma lui è un ladro intelligente.
1: Quindi, MacGyver, vai.
0: Ha chiamato il carattrezzo. Giuro, non è cazzata, no, giuro.
1: Cioè, lui va a rubare la macchina e chiama il carattrezzo.
0: Corriere del Mezzogiorno dice: io chiamo il carattrezzo.
1: Sì.
0: Guarda, la mia macchina qua, c'è un problema, venite. Però è stato anche... Cosa ha fatto? Ha cambiato la targa. Lui aveva una targa dietro, l'ha tolta, ha messo un'altra, capito? Il carattere si è arrivato.
1: Sì.
0: Ha detto: salve, guarda, io questa macchina qua mi si è bloccato un blocco sterzo, non riesco. No, ci penso io, carattrezzi. No,
1: cioè, è il mio mestiere.
0: Quindi l'operaio, no? L'addetto
1: del carattrezzi,
0: sale in macchina, però si accorge che c'era il chiavistello, tutti i ferri del mestiere del ladro appoggiati sul sedile, addirittura c'era il cacciavite infilato dentro dove andrebbe
1: la chiave.
0: Allora che gli ha detto: guarda, qui mi è venuto un dubbio
1: leggero, due geni, no? Nel senso che l'altro, ma secondo me questo potrebbe essere un ladro.
0: Ok, allora infatti così leggo testualmente: così dipendente della ditta di trasporti nel raddrizzare il volante per far salire l'auto sul carro 3 si è trovato un coltello infilato nel blocco dell'accensione e gli è subito scattato sospetto che quel mezzo fosse rubato. Ha avvertito i carabinieri dopo la consegna dell'auto ed è scattata l'indagine. I militari hanno svelato il furto, le bugie, e arrestato il ladro quarantenne che è finito ai domiciliari. Lo salutiamo, è il nostro ladro del giorno, perché se ti rubi una macchina, cosa fai? L'ultima cosa che devi fare è chiamare carattrezzi, tra le altre,
1: tra le altre cose.
0: Però se proprio lo vuoi fare, almeno togli tutti i tuoi attrezzini, che il tipo dello non se ne accorge. Lo salutiamo.
1: Beh, un genio praticamente della rapina.
0: Cioè, ma devo insegnare a tutti. Cioè, io non posso.
1: No, tu...
0: no, perché adesso, ragazzi, allora, come si fa a rubare un'auto? Ve lo spiego.
1: No. Musica, grazie.
2: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Vedi, qualcuno si è svegliato adesso.
2: Buongiorno.
1: Noi avremmo fatto la prima ora. Forse magari è passata inosservata?
2: Non lo so, non
1: allora,
2: lo so.
1: Facciamo una cosa.
2: C'era tanta roba, era pregna. Era pregna.
1: Sì, anche
2: pregna di roba.
1: Quindi torniamo tra poco. Non lo so, comunque, tra poco.
2: Si cazzo, non si dire.
3: Tu non stai bene.
1: Torniamo tra poco, i Marchini, con la K in Good Morning Forever Young.
2: Un'altra ora pregna.
4: Sono le 7:01.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Del Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: stare.
1: Vedi? E non, magari non sanno stare senza la rubrica che sta arrivando in Good Morning Forever Young.
2: Sara.
1: Beh, dai, immaginati che qualcuno vuole cominciare la giornata con calma. Ritmo 80, vedi il nome, ritmo, ritmo, ritmo. Però in questo caso, con calma, introduciamo l'apertura di questa bella giornata per voi con un lentazzo.
2: Esatto, perché ogni tanto non bisogna sempre dare. Bisogna un attimo anche ritirarsi,
1: rallentare,
2: ma anche più gusto,
1: dare la possibilità,
2: dà anche più gusto al partner. Cioè,
1: ma cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando di un'altra cosa. Questo è
3: il

0: macchina del tipo, sì, quando le vallette ce la portano qui.
1: Le vallette ce la danno.
0: La macchina del tempo, sì, sì, solo quella. Allora ce l'hanno portata qua perché adesso, caro Marchino, grazie alla macchina del tempo, dove andiamo?
1: Andiamo a...
2: al ristorante.
0: Al ristorante.
1: Al ristorante, quando ancora so, bisognava seguire alcune regole e protocolli.
0: I protocolli. Che detti così, cioè sembra che sono... Che palle. Vai, sentiamo.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Avete prenotato? Fa il cameriere. Cameriere a guanti, mascherine, grembiuli neri, tutto nero. Fa un po' paura. All'entrata c'è una corda da marinaio, tesa, no? Sì. Che serve a delimitare, cioè da una parte entri, da una parte esci.
0: Giusto.
1: Così lo sa.
0: Distanziamento.
1: C'è una corda.
0: C'è una corda.
1: Che serve per... Siete congiunti? Mi fa.
0: Ah, aspetta, perché la prima domanda va proprio.
1: Siete congiunti? Io ci congiungiamo poco. Veramente. Ci congiungiamo poco, ma sa com'è la coppia dopo un po'.
0: Ma
1: lei è cameriere?
0: Esatto.
1: O... terapia di coppia? No, no, era per sapere, perché in caso vi metto vicini, non un metro di distanza. No, ah, siamo congiunti.
0: Siamo congiunti, perfetto.
1: Siamo congiunti.
0: Oh, okay.
1: E il figlio?
0: È il figlio?
1: C'era un figlio. E il vostro? Lo so. Lo so che assomiglia un po' al corriere della GL o di Bartolini, non lo so. Però così mi offende, sì, non mi assomiglia, ma è figlio mio. È come se lo fosse. E lui fa, no, sempre per questa questione. Ah, ah, se no, congiunto, tutto okay. Siamo tutti congiunti.
0: Sì.
1: Va bene. Ok, anche perché non è che vado in giro a raccattare figlio. No, bambino, dove devi mangiare? Okay, no, posto, no.
0: Vai.
1: Allora, ciao. Comodo al tavolo.
0: Sì.
1: Ci sediamo e mi fa, mi raccomando, cameriere,
0: sì?
1: Ogni volta che vi alzate dovete indossare la mascherina.
0: Ah,
1: non c'è problema.
0: Vabbè,
1: ci sta,
0: dai.
1: Mi siedo,
0: sì?
1: Siede mia compagna, siede mio figlio, poi il mio figlio fa, babbo, cambiamo di posto? Certo, mi alzo per cambiare di posto con lui, il cameriere, la mascherina! E che cazzo? Mi sono alzato un altro, mio figlio!
0: Ma per cambio di posto, siamo qui attaccati!
1: Va bene, a posto.
0: Calma.
1: Mi metto seduto.
0: Sì, ok.
1: Mi metto seduto.
0: Il menù.
1: Il menù non c'è.
0: Come non c'è?
1: Perché o ti portano la carta? La carta però è un ristorante fighetto. Quindi c'è scritto che devi scaricare il QR code. Come cazzo si chiama?
0: Il QR code.
1: Ok, cioè praticamente tu scarichi il QR code, punti col telefonino su un robo che c'è sul tavolo e ti appare il menù.
0: Oh.
1: Così non hai igienizzato. Cioè, per
0: certo,
1: favore.
0: Certo, c'è il telefono.
1: Non c'ho il QR code. Non ce l'ho.
0: Ma che telefono hai?
1: Non l'ho preso, non è un'app da scaricare. Allora non lo. Cazzo me ne frega.
0: Ok.
1: Allora cosa faccio?
0: Cosa fai?
1: Il QR code sapevo che era nelle pacche di patatine. No, al ristorante. Allora mi devo scaricare. Non c'è linea. Mi alzo un attimo in piedi.
0: Per vedere se prende, alzi la mano. Tipo il ciclone Ceccherini.
1: Sì,
0: che
1: esatto.
0: Muove l'antenna.
1: Passa cameriere, la mascherina, vaffanculo.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri azionari.

0: Sono Marco Corona e siamo ritornati i Marchini qui su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young, ma soprattutto è ritornato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Onda divina.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Martedì 16 giugno 2026, 167esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giuditta.
9: Modello numero 4, Giuditta.

0: nato oggi.
1: Il 16 giugno 1971 a East Harlem, New York, nasce Tupac Shakur. È stato un rapper e attivista americano noto per la sua influenza nella cultura hip hop. Le sue canzoni affrontano temi sociali e politici ed è considerato uno dei più grandi rapper di tutti i tempi. La sua vita fu tragicamente interrotta da un omicidio nel 1996.

0: le frasi del cinema.
1: Il palloncino per la bambina è un complimento alla mamma, ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore.
2: Grazie.
1: Mi telefoni e le lascio il numero.
3: Andiamocene, però, certo, se perdiamo mezz'ora ogni mina, finiamo dopo domani.
1: Hai ragione, Pino. Dobbiamo pensare più in grande. Però, come criterio di massima, come sistema di riferimento, come atteggiamento preferenziale, tu fatti i cazzettoni.

0: non può soffiare sul fuoco.
1: Sentiamo se hai questo soffio al cuore.
2: Oh, tu il soffio ce l'hai al culo.
3: Scusi, signor colonnello, è stato lo sforzo. Quanta pressione devo fare?
2: E parli una trentina. Se non te caghi sotto prima.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: il momento delle notizie, il resto del Marchino.
1: Ma allora, notizie che abbiamo solo noi. Solo noi.
0: Sarà un motivo.
1: Allora andiamo a La Sposta Caffè Bar. È un in Spagna, un
0: Spagna.
1: Cazzo, dove dai. Comunque un tipo, tipo è andato dentro questo La Sposta Caffè Bar, avrebbe chiesto ripetutamente di aggiungere la maionese al panino. I camerieri, tra il perplesso e rassegnato, gli hanno spiegato che i panini erano già confezionati e che la maionese purtroppo non figurava tra le opzioni.
0: Ok.
1: Lui si è incazzato, è andato in una stazione di servizio, ha riempito una tanica di benzina, è tornato al bar e ha trasformato il balcone in un laboratorio, ha dato fuoco al bar. Il risultato 6-7 mila euro di danni stimati e il signore è stato arrestato. Non sappiamo se in galera ci sia la maionese.
2: Stiamoci calmi, calma.
3: Good morning, Forever Young.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ma vogliamo parlare di NEC?
1: No.
0: Dai,
1: no.
0: Di chi stiamo parlando?
2: Ma perché dovete parlare?
3: Ogni tanto lo facciamo questa cosa. Allora, a chi assomiglia?
2: A chi assomiglia?
3: Corona, Corona una volta assomigliava
2: a NEC.
3: A NEC.
2: Adesso?
3: A NEC invecchiato.
2: No, no, no. Male, troppo.
3: A chi assomigliate una volta?
2: Una volta...
3: Chi ti dicevo che assomigliavo?
2: Assomigliavo a Raff the Gun, dicevano. Adesso un...
3: A Cat the Gun.
2: A un can de razzo. E a te che ti dicevano che assomigliavi, scusa, eh?
3: A Zingaretti.
2: No, al grande Puffo.
3: A grande Puffo.
2: Allora, scusate, abbiamo divagato un po', ma molto velocemente chiudiamo questa nostra seconda ora insieme. Tra poco riparte la terza di Good Morning Forever Young insieme a Martini con la K.
3: E a Nick.
2: E anche al grande Puffo. Che è meglio.
3: Puffiamo. Ok.

0: Blast Groove, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
2: Emmanuel Macron, un amico speciale, dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux: la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businia versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay, che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku, che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa, sotto con l'Arabia Saudita, evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Tracy, cosa volevano dirci gli autori?
1: Ci volevano dire gli autori che non è bello il posto dove tu
0: vai in vacanza,
1: è bello quando ritorni dalla vacanza.
0: Ritorni dalla vacanza.
1: Non volevano dirci questo.
0: Non lo sapevo neanche loro.
1: No, volevano dire semplicemente che quando non c'hai soldi in qualsiasi posto va bene.
0: Va bene, sì.
1: Ne so qualcosa.
0: È quello. L'hai scritta tu questa?
1: Sì, no, l'ho scritta perché io quest'anno guarda, portami al lago.
0: Portami al lago.
1: Io non c'ho i soldi. L'ho portato in via Lago d'Aorta, che è la via dopo casa mia.
0: Però un viaggetto l'hai fatto.
1: Non ha specificato.
0: Non ha specificato. Cioè bisogna essere precisi.
1: Dice, dove vuoi andare al lago? Lago d'Aorta, il viale dopo casa mia. Bello, piace. Lì abita la Gianna, questo è sfitto. Lì affittano, lì lo vendono. Lì abita un puttano, ma no. Interessa.
0: Cioè non interessa, interessa.
1: A me,
0: sarei.
1: A me. Okay. Lo so perché.
0: Musica, tra poco. Good morning forever young. Con Marco Corona.

0: Martini, c'è qualcuno?
1: Eccoci qua.
0: Devo dirvi la frase motivazionale.
2: Io speravo di no, però vai.
0: Ecco. Hai voluto la bicicletta?
2: Sì.
0: Ora guadagnati il sellino. Ciao Marchini.
3: Può anche piacere.
0: C'è qualcuno?
2: Ciao
3: Franci, ciao.
0: Ciao Marchini.
2: Ciao. Ancora.
4: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchini.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Jeep.

0: bentornati i Marchini con la K.
1: Niente. Noi siamo i giovani.
0: Guarda.
1: I giovani.
0: Sì.
1: Più giovani.
0: Allora, esatto. Siamo i giovani, Marco Corona e
2: Marchino. L'altra sera ho incontrato i miei coetanei.
0: Sì.
2: A cena. Vecchi, amici, ma proprio vecchi dall'anagrafe, capito? Over 50.
0: Over 50.
2: Eravamo tutti lì seduti, vuoi sapere i nomi?
0: Vai.
2: Allora eravamo io, Piastra, Delbis, Ciocco, Cecca, Chicco. Ok, vabbè.
3: Ma tutto a posto?
2: Muccioli, eccetera. Ieri sera, cena over 50.
0: Ok.
2: Si è riso, si sono ricordati gli aneddoti, le avventure, si è riso ancora di più. Però i primi problemi sono arrivati già dal menù.
0: Come
2: perché,
0: dal menù?
2: Sì, perché uno porta il menù, il cameriere porta il menù.
0: Comincia a guardarlo.
2: Io questo non lo posso mangiare. Over 50, quell'altro, ma questo. Sì. Io posso solo il pollo.
0: Io sono intollerante al glutine.
2: Sono diventato intollerante. Io solo mangio solo verdura, io i trigliceridi sballati. Il dottore mi ha detto niente carne rossa, mia moglie mi ha detto niente alcol, la mia amante metto che beve il suo alcol. Come due coglioni così.
0: Due ore prima di decidere cosa mangiare.
2: 11 cose.
0: Diverse.
2: Solo uno ha preso la pizza e non sappiamo se è ancora vivo. Poi, dopo i ricordi, le cazzate, il mangiare scondito, sono arrivati gli elenchi delle patologie, perché a 50 anni tu non racconti più, racconti le malattie che hai.
0: Ok, sai che io convivo da anni con questo problema.
2: Io me ne fa male le ginocchia, io non vedo più da lontano, io non vedo più da vicino, io non vedo più da dietro. Vabbè, non
0: da dietro.
2: Io la mattina tossisco come un tisico. Io anche il pomeriggio, io tutto il giorno, mi fa male il petto, io ho le emorroidi.
0: No!
2: È praticamente un elenco praticamente un elenco.
0: Cioè, pensa che bella cena!
2: Un elenco di malattie fuori di testa. Poi è arrivata la lista delle visite da fare.
0: Mamma mia, che tristezza! Però scusa, ma
2: vai te, c'è 9 per 50 così. Ok. E poi il io devo andare di qua. Ma il cardiologo è quello che deve. Dobbiamo andare praticamente tutti.
0: Esatto.
2: Non lo stesso, sono la fila lunga, però. Ognuno c'ha il suo.
0: Certo.
2: Invece ce n'è uno che non ha nessuno il coraggio di vedere. L'urologo. Figura mitologica, metà dottore, metà dito nel culo.
0: No, fermo!
2: Il terrore di tutti noi.
0: Sì, quello sì, assolutamente.
2: Abbiamo affrontato noi over 50 e ci siamo adeguati agli anni di piombo, alle nubi radioattive, il casco motorino, l'avvento di internet, i telefonini, la Juve in Serie B, la SARS, l'Ebola, la buca pazza, il Covid e anche Trump.
0: Ma
2: ancora non siamo pronti a questo dottore.
0: Esatto.
2: E speriamo, così, no? Col cuore in mano, abbia le mani piccole e non grandissime.
0: Col dito in mano.
2: Col dito in mano
0: vi salutiamo.
2: Siamo over 50 e così.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

0: con la K.
1: Non va il pennarello.
0: Ma perché non va?
1: Questo non va il pennarello.
0: Ma cosa devi fare? Sta
1: radio. Non ci sono pennarelli? Vado di là a cercare un pennarello.
0: Allora mi dici per cosa fare, che abbiamo finito il programma. Non serve più scrivere che cosa dovevi fare.
1: Ah, non serve più.
0: No.
1: Ah, c'era finito.
0: Eh sì.
1: Allora poi niente pennarello domani.
0: A domani, come al solito, qui su Ritmo 80. Good morning, good morning.
2: Forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
3: Dal 1984 Limal, Never Ending Story. Dal 1984 Eurythmics, Here It Comes The Rain Again. Dal 1984 Talk Talk, Such a Shame. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gary Lowe, I Want You e The Night Crawlers, Push the Feeling On.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali, dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky, che partecipa ai lavori, e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle, che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard è al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nei weekend alle 20
7: in versione extended full show.
6: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo a metà degli anni 80, nel mese di giugno del 1985. Un saluto a tutti quanti voi delle Leprocide, anche per quest'oggi vi presenterò tre fantastiche canzoni che hanno segnato una delle estati più calienti di questi ultimi anni. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Michael Cretu. Il motivo è quello intitolato Samurai.

Germania un producer con tantissimi successi alle spalle. Uno di questi era proprio Samurai, che abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade con Michael Cretu. Ma attenzione, perché in seconda posizione c'è uno degli idoli assoluti del sound anni 80. Lui è Denaro e la canzone si chiama Future Brain.

Era Denaro con Future Brain a sbancare la posizione numero 2 della nostra Rock Parade. Saliamo di un gradino più in alto per ascoltare la canzone regina della nostra classifica. E in vetta alla Rock Parade del mese di giugno del 1985 si piazzano i Dead or Alive con la meravigliosa

0: Sound fantastico, erano i Dead or Alive con You Spin Me Round a piazzarsi alla vetta della Hit Parade del mese di giugno del 1985. Hit Parade che si conclude ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80. Io vi aspetto qui quindi per la prossima classifica. Non mancate, ciao dalle leproci, alla prossima!
1: Hit Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: disco di ora. Gazebo, I Like Chopin. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il complesso di Pešerská Lavra si trova nello storico quartiere di Pešersk, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Pešersk, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa Ortodossa Ucraina è anche il luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie e dei santi padri. Uscita distrutta dalla seconda guerra mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti, anche se l'intervento

0: e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 è nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Mistecky Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Obaglio.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ogni serata in discoteca.

0: organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

0: mentre vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 16 giugno 2026, 167esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giuditta.
6: Modello numero 4.

0: è nato oggi?
1: Il 16 giugno 1971 a East Harlem, New York, nasce Tupac Shakur. È stato un rapper e attivista americano noto per la sua influenza nella cultura hip hop. Le sue canzoni affrontano temi sociali e politici ed è considerato uno dei più grandi rapper di tutti i tempi. La sua vita fu tragicamente interrotta da un omicidio nel 1996.

0: Le frasi del cinema.
1: Il palloncino per la bambina è un complimento alla mamma, ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore?
2: Grazie.
1: Mi telefoni e le lascio il numero.
3: Andiamoci con il progetto, se perdiamo mezz'ora ogni mina, finiamolo domani.
1: Hai ragione, Pino. Dobbiamo pensare più in grande. Però, come criterio di massima, come sistema di riferimento, come atteggiamento preferenziale, tu fatti il cazzatore.

0: Sara non può soffiare sul fuoco.
1: Sentiamo se hai questo soffio al cuore.
2: Oh, tu il soffio ce l'hai al culo.
3: Scusi, signor colonnello, è stato lo sforzo. Quanta pressione devo fare?
1: E parla una trentina. Se non te caghi sotto prima.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: C'è un vecchietto di 87 anni che si presenta dal dottore. Il dottore lo entra come se mette a sera. Allora, siamo qui per i soldi del Donoletti? Il dottore gli fa, no, dottore, stavolta c'è una bella notizia. Me voglio sposare. Ah, complimenti, qualche bella anzianotta arzilla come lei? Ma che, dottore, è giovane, c'ha 25 anni. Allora il dottore come sente così? Ma 25 anni, ma lei capisce che è un lavorone. E io capisco, sì, la gioventù. No, lei lo capisce che ci vorrà qualcuno dentro casa che gli dà una mano? Allora fa, sì, ci mancherebbe. Insomma, il dottore che fa? Gli segna l'antidolorifico e lo manna lì. Dopo una mesata il vecchietto ritorna e fa, ma dottore, c'è una notizia bellissima. Prego, mi dica. Sta ragazza è incinta, gli fa. Immaginavo. È stata la persona che gli fa compagnia dentro casa? No, sta incinta pure lei.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sì.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1988 Phil Collins, Two Hearts. Dal 1982 Michael Jackson, Beat It. Dal 1982

0: Duran Duran, Skin Trade e Fabio Concato, Rosalina.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Marco Greco ti saluta. Scopri con noi le playlist estive di 80 gradi. Adesso, esattamente, la colonna sonora perfetta per un'estate indimenticabile.

World Hold On, appena sentita qui sul Ritmo 80, tra l'altro una di quelle canzoni sulle quali lui non contava moltissimo, Bob Sinclair come produttore, diceva beh, boh, forse avrà qualche un minimo di interesse, in realtà poi è diventato un

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giù su nissan.it.

0: dal 1984. Reeds, In Your Eyes. Dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Hai ascoltato Rofo, Flashlight on a Disco Night e Umberto Tozzi, Stella Stai.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Toscana, a Firenze. Strette della polizia municipale contro bike e monopattini irregolari. Nei giorni scorsi sono state sequestrate 4 biciclette elettriche modificate che potevano superare i limiti di velocità, raggiungendo velocità oltre 40 km orari e in un caso fino a 54. Durante i controlli sono stati inoltre sanzionati 34 conducenti di monopattini, privi del targhino obbligatorio, e 11 senza casco. L'amministrazione comunale sottolinea che l'obiettivo è aumentare la sicurezza stradale attraverso attività di formazione, soprattutto per i rider, e controlli mirati per garantire il rispetto delle regole del codice della strada. E voltiamo pagina, sempre in Toscana. La notte bianca dello sport di Pontedera si è conclusa con un grande successo, richiamando migliaia di persone tra famiglie, giovani, sportivi e visitatori. Per un'intera giornata le strade e le piazze della città si sono animate con eventi sportivi, momenti di intrattenimento e iniziative a sostegno delle attività commerciali locali. Tra i sostenitori dell'evento c'è stata fin dall'inizio Confesercenti Pontedera. La presidente Valentina Aurilio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il successo della manifestazione sia stato possibile grazie alla collaborazione tra le istituzioni, associazioni sportive, imprese e realtà del territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli assessori Alessandro Puccinelli e Mattia Belli per il lavoro svolto nell'organizzazione e nel coordinamento dell'iniziativa. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
1: Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Sono Pasilda, la voce della House, ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Mastercheck
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti per un'altra corta di Mastercheck 90. Staremo insieme quel tanto che basta per infondervi musica 90 di un certo profilo. Anche perché il mio è particolarmente ellenico. Però vabbè.
3: Il Dante Alighieri della radiofonia italiana.
2: Il Dante Alighieri, esatto. Cominciamo con Warren G. I Shot the Sheriff, Warren G.

chiudiamo con un'altra bella italiana, Neja con The Game. Dal 99 abbiamo cominciato con Uovo in G, quindi un po' lenti, un po' sofisticati, con Shot the Sheriff dal 96, poi dopo Miranda con Vamos a la Playa dal 98 e subito dopo Neja con The Game. E quindi grazie alla Cacciola, tecnicamente è giusto ringraziarla così, grazie alla Agnese che mi ha...

0: Cocoluto, CEO, CCO, che tra l'altro mi rimandano una serata omonima con lo stesso nome a Belo Horizonte, dove Claudio fu anche ospite, dove facevo lo speaker a metà degli anni 2000. Bella fase. Io ero magro, no? The Artist con Belo Horizonte dal 98, è stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo che potete e potevate anche consultare la nostra fanpage Mastercheck 90 e anche quella di Dennis Jack, ovvero corrispondente a Dennis Jack. Per le info booking c'è la mia mail, dove contattarmi direttamente, cecocorvasce77@gmail.com, e l'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate, come dico di solito, sempre su Ritmo 80. State con noi. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica mixata, un po' addormentata, che non... badigliato in faccia prima, tramite la maschera. Ciao.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy.
1: One, two, shy, shy, hush, hush, I do I, two, shy, shy.
0: Dal 1989, Madonna, Dress You Up in My Love. Dal 1986, Bananarama, Venus.
2: I'm your Venus, I'm your fire, you're
0: my
2: fire.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia il Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 13 e un minuto.

0: X Clock hai ascoltato Survivor, Eye of the Tiger e Enzo Avitabile, Soul Express.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.000 da trattino auto.it.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Se sono le 14 e state ascoltando la radio, sul ritmo tanto ovviamente, ovviamente ci siamo noi.
2: I Ballatissimi.
1: Discorso che non significa assolutamente nulla, però serve a introdurre l'appuntamento di oggi con i Ballatissimi. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e anche da Davide Ferrarini, che dall'altra parte suonerà i dischi che ascolterete nella prossima ora. E ovviamente non possiamo che iniziare dal primo, e di Robert Miles, si chiama One and One.

Un disco che è stato ripreso da una vecchia canzone di Evan 17 e nella versione di Molella si chiama With This Ring Let Me Go, racconta evidentemente una storia d'amore, cioè è il tipo che sta cantando, si sta proponendo alla sua ragazza per una vita da passare insieme. Che bello! Adesso che mettiamo? Mettiamo Chase? Perfetto, Stay With Me su Ritmo 80.

non provate a cercare di capire quello che dice Anna Flora, perché è semplicemente impossibile, almeno per larghi tratti del disco che abbiamo appena ascoltato. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, qui nel pomeriggio di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Questa era Anna Flora, Cores, adesso Deep Dish, questa è Flash Dance.

Ci sono dischi, brani che ogni tanto ritornano in versioni nuove, no? Tipo per esempio questo Sway, ogni tanto te lo ritrovi fatto in uno o nell'altro modo, ce ne saranno 4.000 versioni in giro, non solo da ballare. Quella che abbiamo suonato oggi è quella che probabilmente ricorderete meglio, perché sicuramente l'avrete ballata in qualche occasione. Si chiama Mucho Mambo, Sway, il disco ovviamente è di Shaft.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

ci sono momenti in cui anche noi non ce ne accorgiamo, perché scegliamo i dischi, sai, poi li suoniamo, però di colpo il ritmo scende. Ma non è colpa nostra, è che per esempio nel momento in cui usciva questo di Joy Salinas, questi erano i dischi da centro serata, no? Anche se li sentite un po' lenti, vi posso assicurare che si ballavano al centro della serata. Questo ad esempio era Rockin' Romance, che devo dire ebbe un discreto successo. Molto più successo ebbe invece questo disco di qualche anno prima di Stefano Secchi e Orlando Johnson, stupendo, si chiama I Say Yeah.

0: quanto può essere bella, quanto può essere elegante, quanto può essere club d'inizio anni 90 questa Pride, tipo Love di Cleveland Cole, che poi tra l'altro sono gli stessi di CNC Music Factory, sono sempre loro, no? E hanno fatto questa produzione bellissima, anche sono passati così tanti anni. Ok, finiamo qua, dai, anche oggi i ballatissimi si chiudono, domani pomeriggio alle 14 saremo ancora insieme e balleremo sicuramente. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: Era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: Marco Corona, I Don't Want to Be a Hero, Daniele Petronelli Remix. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo la bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Ahmad Al Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale, sottoposto ad alcol test al quale è risultato positivo. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
8: Disco Fever.
7: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
8: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
7: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rit Parade in onda su Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young. E un saluto come sempre a tutti i Forever Young da Lele Procida. Anche per quest'oggi un mese da prendere in esame, un anno assolutamente da scoprire. Il mese è quello di giugno, l'anno è il 1978 e noi cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dagli italianissimi La Bionda. Il motivo è quello che si chiama One For You, One For Me.

Uno dei motivi storici degli anni 70 appena ascoltato per aprire la nostra Rit Parade erano i La Bionda con One For You, One For Me. Ma attenzione, perché in seconda posizione andiamo subito a scoprire Lethal Champ, il grande successo della

ricordi assolutamente indelebili con la colonna sonora del mese di giugno del 78. Era Michael Zagerbrand con Lazel Chant alla posizione numero 2. Siamo pronti a questo punto a salutare sulla vetta della nostra Riff Parade il ritorno dopo più di un anno dei Bee Gees. Esattamente nel mese di giugno del 1978 riconquistarono la vetta delle classifiche mondiali con questo brano appartenente alla colonna sonora del film Saturday Night Fever. La canzone ovviamente è quella che si chiama Stayin' Alive.

0: ma già vi vedo vestiti come Tony Manero a ballare sulle note di questa canzone dei Bee Gees. Era Stayin' Alive al numero uno della Riff Parade del mese di giugno del 1978. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno sulla radio ufficiale dei Forever Young. E ovviamente vi sto parlando di Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro. Scopri di più su biorepack.org.

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Dal 1990, 49ers, Touch Me. Dal 1984, 900, Moving On. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora e alle 17.00.

0: Giocala!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
6: Master Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

cantando o ballando, dillo un po' come ti pare, tanto va bene, suona sempre bene. Questa è una delle canzoni della nostra playlist, una delle nostre canzoni preferite degli estati, di tutte le estati. Beh, questa degli anni 90, insomma, ha veramente riempito, come dire, tutti i momenti più divertenti delle nostre estati. Vabbè, insomma, io vi saluto, grazie da Marco Greco. Rimanete con noi di Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40

Dal 1987, Breakfast Club, Ride on Track. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.

0: disco di ora. Guru Josh Project, Infinity 1990. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2 ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenti più su biorepack.org.

Dal 1985 Valerie Dor, Get Closer. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corvani.

0: e Righeira, l'estate sta finendo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. We'll be right back.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un'altra corta di Masterchef 90. Staremo insieme quel tanto che basta per infondervi musica 90 di un certo profilo.
2: Anche perché il mio è particolarmente ellenico. Però vabbè.
3: Il Dante Alighieri della radiofonia italiana.
2: Il Dante Alighieri, esatto.
1: Cominciamo con Warren G. I Shot the Sheriff, Warren G.

0: cosa bella italiana, Neja con The Game. Dal 99 abbiamo cominciato con Uomini G, quindi un po' lenti, un po' sofisticati, con Shot the Sheriff nel 96, poi dopo Miranda con Vamos alla Playa dal 98 e subito dopo Neja con The Game. E quindi grazie alla Cacciola, tecnicamente è giusto ringraziarla così, grazie alla Agnese che mi ha ascoltato dal 99, da Check and Jack, il nostro nuovo pseudonimo, bel Check and Jack, mi piace molto, yeah. Grazie da Check and Jack e l'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80, sarà ancora Masterchef 90.
1: Ciao. Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corbasce e Dennis Jack.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone subtropicale sarà in ulteriore rinforzo sull'Italia. Al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature ovunque al di sopra dei 30 gradi, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'arco alpino. Anche al centro giornata stabile e assolata se non per qualche fugace temporale pomeridiano sull'Appennino centro-settentrionale. Al sud Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso con vento generalmente debole, caldo però ancora moderato. La classica estate mediterranea. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1987 mixati da Daniel's Jack. Partiamo alla grandissima. With or Without You, U2.

Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i brani più registrati sulle cassettine e riascoltati nei Walkman dell'estate del 1987. C'è un brano che arriva dritto dalla Hit Parade con Strange Love, Depeche Mode.

E a dire la verità, tutte le donne vorrebbero avere come amica, tutti gli uomini vorrebbero avere come fidanzata e tutti i produttori vorrebbero avere come cantante, perché questa signorina vende veramente milioni e milioni di dischi. Qui con noi, Samantha Fox!

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km. Da fino al 30 giugno.

Il viaggio tra i più gettonati nei jukebox dell'estate del 1987 continua, e continua alla grande, con I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Direi di continuare con una numero uno. Adesso Ale, come tutti i giochi, questo dice numero uno qua, numero uno là, e poi invece non è una numero uno. Ma chi l'ha detto?

0: al mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1987, suonata da Daniel's Jack.
1: Il suono dell'estate del 1987 qui al Festival Mar di Ritmo 80. Continua con Bella d'estate, Mango.

il momento di scoprire il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, il disco rappresentativo dell'estate del 1987. Madonna, Who's That Girl?

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.000 euro. Skoda-auto.it.

Dance Check. Master Check 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Master Check. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Light Case.

0: si chiude il flight case di Jerry e Beppe Martire.
1: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: All you copycats out there, get off of my chip, 'cause I'm James Brown with the force. And taking no lip.

si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.